Serpente, mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

fissata nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, l'ho risentata una risata, ho il mio whisky si è aggrappata e cinque.